quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piadrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando e riposo, narcisetto, doncino d'amor.

diavolo al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco

per montagne, per valloni, con le neve e i salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non che avrai quei pennacchini, non che avrai quel cappello, non che avrai quella chioma, non che avrai quell'aria brillante. Non piedrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, le belle turbando riposo, narcisetta, doncino d'amor,

come sta? Tutto dice, io cielo, io ardo, vino mio, pietà, pietà, io ardo, io cielo, io ardo, vino mio, pietà, pietà. E poi cara un sol momento il bel ciglio a me volgete.

malista, tua mattina tu la regina deve mentar. Alla malista tu la regina deve mentar. Se tu mi piazza qualche ragazzo a te come quella, cercamela. Alla malista, tua mattina.